Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere verso il francio di Cristo resista, prestimo legge, ed un antandium tuo, e un sopissipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto di potenti, Padre Spirito,